0: Maschi sono sicuro.
1: DCLM Radio, your spiritual weapon is our concern.